0: parte sì, guarire sarebbe un preventivo anche fin da una parte di un paese che tutto non può essere un paese che non può essere un paese che non può essere un
1: Bueno, 457, buenas tardes, Lupi, 03, con el 027, notifique 5 millas al final.
2: Autorizado el éxito Lupi para pista 13 sobre 1027, sin confinar, volvemos 1457.
1: Correcto, Lanchile 424, autorizado el despegue, 13, 086.
3: Autorizado a entregar pista 13, Lanchile 424.
1: Correcto.

0: Allora,
1: allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora, allora,